bay balla jeng ci diwanu Touba Cornice Boudara Jolof ay woto arkala jereje fofele lay fete itam momi di deglu ko wetti ko radio Jant be FM Touba 95.2 ay Serigne Dior ko fofele ci diwanu Touba ci xaw ga momi tam noné lañu ko tay ziyara bu baax to arkala di rafetlu andam ak yalla njaay ci diwanu Touba Darul Khudus jereje fati ci and bi ak le réseau DTL Jant bi ci ñer ak leer yaa ngoké fa fete yep kontani wetti ko ci 95 yu tambal ñaar radio Jant be FM Touba Mbacké mingo 88 628 06 18 88 628 06 18.

Cheikh Bamba ci bir moy waja ya di donom ya makke balay sa ci giru so ci dagu ma ga jey ya jeen kam so may fa jurbel jeen ko

ak Mohamedou Mustapha Seck Serigne Mamadou Cissé ñong ko ci ziaré bu baax da yam way jere jeufati tuar kala ñu ko ci bege soxna anta ndjay fofu le ci diwanu ñaari tali wala ben tali jere jeuf ci and bi ak radio ci ñare fm dakar Serigne Khadim ka ci diwanu assalem ay way jere jeuf ñongo ko fay ziar mom itam da fay weteli ko sa su nek 88.6 radio ci ñare fm dakar soxna mbé ay way jere jeufati tam leysan ñu faati sar ci diwanu kassor waye faati sar ci diwanu touba joxal mako itam bi bege ka weteli ko fofu le ci dara ja Souleyman Diogne baye fall bi jere jeufati ñong ko ci ziyara cheikh mu serigne bara khureja ak wa sam yep ñu ngi leen di bege bu baax tay rafetlu seen andak jant bi 95 yu tombal ñaar ci yo soxna jaratu lay